0: giuro spesso che voglio non si può dire che chissà così.
1: This is Radio Bilingue for the North Coast, a community service of Cal Poly Humboldt, KHSM 103.3 FM McKinleyville.